Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

Buongiorno bambini, vi parla il vostro capitano Lorenzo. Bentornati a bordo del bastimento 1-2-3 Stella. Viaggiamo ad una velocità di circa 15 nodi di fantasia. Soffia un vento freddo da nord, vento di tramontana, ma il cielo è limpido e questo bel sole ci scalda il cuore. Forza ciurma, si parte! Macchine, avanti tutta! Accidenti, ma cosa succede? Forse un guasto al motore. Dov'è il libretto delle istruzioni di questo gigante marino? Ah, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Dunque, crostu navroscu piridoscu naga... Ma cosa sto dicendo, bambini? Vediamo quest'altra lingua. Lorenzo, cosa fai? Almeno l'inglese. Prova a trovare l'inglese. Ecco, forse ho trovato. Inglese. Hammer, martello, screwdriver, cacciavite, try to fix everything on the ship. Cerchiamo di riparare tutto in questa nave. E aiutatemi con l'inglese, bambini. Si dice nave, ship, mare, sea, vento, wind, onda, wave.

c'è correre, run, saltare, jump, mangiare, eat, bere, drink. Si dice albero, tree, mare, sea, sole, sun, libero, free, free.

Bambini, il guasto è stato risolto. Let's go ciurma, il viaggio continua a bordo del fantastico bastimento. Vi aspetto alla prossima puntata. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Ciao!

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: grazie.
1: Dove te ne vai?
0: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un
1: nonno, certo. E... Marie! Le baguette! Frigati!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Io
1: vorrei, sei un uomo?
3: È troppo caro!
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che mi

0: il suo nome esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bella da tutti noi.
2: Non è per niente come noi, non assomiglia affatto a noi e a
3: te. Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
0: Ho rabbia.
3: E tu, amico fu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
4: Ma scusami, uffa.
3: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
0: Potresti venire con noi?
3: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è, grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Bentrovate e bentrovati su Rai Radio Kids. Sono Anselmo Roveda e forse la mia voce la riconoscete. Spesso, infatti, da questo canale vi racconto i libri di altri scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici. Oggi, però, mi hanno chiesto di raccontarvi di un libro che ho scritto io. Si chiama Barban, Fate, Tritoni e altri esseri fantastici della Liguria ed è illustrato da Giulia Pastorino. Il libro, pubblicato dalle edizioni Telos, fa parte della collana 147, Mostro che parla, curata da Teresa Porcella. Ogni volume è un viaggio tra le creature fantastiche delle diverse regioni d'Italia. Mostri spaventosi, folletti dispettosi, ma anche esseri buoni e utili, come certe fate e certi folletti. Con Barban, Fate, Tritoni, vi porto a zonzo nella mia regione, la Liguria. Terra di mare, ma anche terra verticale, di montagne e vallate. E in ogni borgo, in ogni bosco, sulla cima dei bricchi e perfino su ogni spiaggia non sarà difficile incontrare qualche creatura nata dall'immaginario di un mondo antico, ma perdurante. Allora ci tufferemo tra le onde per sentire le chiacchierate dei tritoni. Ci spingeremo dove la natura incontra le periferie urbane, la città, per far visita a una fatina che si dondola in un guscio di noce. Seguiremo i sentieri di campagna per cercare il Purkin de Fuego, un maialino che è meglio non far arrabbiare. Ci inoltreremo nei boschi di felce dove abitano Chivertu e Scorsaieux, due folletti dispettosi ma simpatici. E chissà dove altro ancora andremo, di sicuro a cercare il Barban. Però ora tocca a voi scoprirlo, tra le mie parole e le vivacissime illustrazioni di Giulia Pastorino. Scoverete le une e le altre tra le pagine di Barban, Fate, Tritoni e altri esseri fantastici della Liguria, un libro pubblicato dalle edizioni Telos nella collana 147, Mostro che parla. Buone avventure e buone letture da me, Anselmo Roveda, e da Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Sandwich.

thrill of

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso. C'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea. Vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito. Cioè, sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando. Che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque. Scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto. Hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricoli.
2: Ci risiamo. Dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crude, si chiama Crude, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mort Adel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mort Adel. E questa volta, però, la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crude!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo, Mortadel, era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete!
1: Dai, Pancetta, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no! E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu. Ma
0: come preferisci,
1: dai,
0: eh?
1: Su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zaccat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
0: La risata.
1: Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia.
0: Ecco, sì.
2: Dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Sì, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Senti, Crude, mi dispiace molto per te,
3: Certo.
1: Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione, maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò! Tornerò! Tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine e bambini, piccole, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lellina d'Oro.
1: Eccomi qui, grazie Armando.
0: E lo splendente Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Lallo, ma tu non indossi gli occhiali, che novità è questa, scusa?
2: Insomma Armandissimo, questi non sono occhiali normali, questi sono occhiali magici.
1: Davvero Lallo? Occhiali magici? Oh bello!
2: Sì, sei stato molto fortunato a trovarli. Bello, bellissimo!
0: Ma Lallo, raccontaci, in che senso sono occhiali magici?
2: Nel senso che quando li indosso,
0: sì,
2: vedo cose speciali che gli altri non vedono.
0: Wow, devono essere degli occhiali incredibili. Raccontaci le cose che vedi, descrivili.
1: Sì, piacerebbe tanto anche a me saperlo.
2: Vedo Armando buffissimo.
0: Ma come?
2: Il naso tutto storto. Poi ci sono i capelli che vanno da una parte e dall'altra. E la bocca, no, è sotto sopra.
0: Addirittura. È una magia molto strana, Lallo, eh? Io pensavo che gli occhiali magici servissero a vedere, che ne so, un tesoro nascosto o un particolare misterioso che gli altri non notano. Vabbè, insomma, che cos'altro vedi tu?
2: Vedo. No, vedo l'ala grandissima. Ma una pecorella enorme, con la lana tutta arruffata.
1: Che strano, mi sono pettinata molto bene questa mattina. E come mai sono così grande? Oh, sarò mica ingrassata?
0: Lallo, sai che comincio ad avere qualche sospetto su questi famosi occhiali magici? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ti dico la mia teoria.

0: Bentornati, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissimo.
0: E proprio Lallo ci stava raccontando che ha trovato un paio di occhiali magici che gli fanno vedere delle cose molto strane. Lella gli appare grande e arruffata e io tutto storto.
1: In effetti, che gusto c'è ad avere degli occhiali magici se poi non si può vedere niente di interessante?
2: Ma Lallo, che cosa speravi di vedere?
1: Non lo so, qualcosa di magico. Una fontana che versa cioccolato fuso, un albero di caramelle, un cespuglio di cioccolatini.
2: Sarebbe bellissimissimissimo. Dei fiorellini minuscoli, uno scoiattolo nascosto tra i rami, un unicorno.
0: Io però ho un dubbio, Facciamo una prova, Lallo. Togliti un attimo gli occhiali. Ecco.
1: Aspetta.
0: Bravo. Allora, io e Lella ti sembriamo ancora strani?
1: Ma senza occhiali se... No, sembrate normali, incredibile.
0: Ok, va bene, va bene. E adesso per favore prova a rimetterli.
1: Allora, li rimetto. No, ma siete di nuovo stranissimi.
0: Va bene. Lallo, per favore, rispondimi. Dove hai trovato questi occhiali?
1: Erano abbandonati su un muretto. Pensavo che, essendo magici, si facevano trovare solo da un cavallo sceriffo del West super magico.
0: Ho capito. Invece io temo che questi occhiali non siano super magici, ma siano gli occhiali di qualcuno che li ha persi. Per questo tu non ci vedi bene e Lella ed io ti sembriamo deformati. Anche perché, Lallo, devi sapere che gli occhiali sono unici per ognuno di noi e se usiamo quelli sbagliati, quelli di un altro, invece di vedere bene, vediamo peggio.
2: Meno male, mi ero un po' preoccupata. Salto tutti i giorni con le caprette per tenermi in forma. Avevo paura di essere ingrassata.
1: Come, Tapino? Ma allora non sono occhiali magici, sono solo occhiali sbagliati per me. Infatti mi facevano venire un gran mal di testa.
2: Povero Lallino.
0: Ma invece probabilmente sono occhiali giusti per qualcun altro. Adesso facciamo così, ascoltiamo uno dei messaggi che le nostre bambine o i bambini ci mandano a casa e poi vi racconto bene per quale motivo Lallo vedeva male e aveva mal di testa. Come sempre, il nostro numero WhatsApp a cui mandare le vostre barzellette, colmi o tutto quello che vi pare è...
3: 347-411-2726.
4: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Linda, ho 9 anni e vivo a Londra.
0: Wow.
4: Ho una barzelletta per te. Due arance sono su un albero, un'arancia spinge l'altra giù. Quell'arancia che è caduto chiede aiutami e quella che è rimasta sull'albero dice arranciati.
0: Ma grazie Linda. E poi è bellissimo ascoltare una barzelletta con accento londinese. E che buffa, l'arancia che dice all'altra arancia, arranciati. Anche noi ti adoriamo, Linda. E adesso vi voglio spiegare perché gli occhiali che ha trovato Lallo non solo non sono magici, ma gli fanno vedere tutto distorto e addirittura gli danno il mal di testa. Per esempio, ci sono gli occhiali fatti apposta per i miopi.
2: Chi sono i miopi, Armando?
0: I miopi sono quelle persone che vedono sfocato da lontano. Come me, ad esempio, io porto gli occhiali per vedere bene da lontano. Se li tolgo, lontano vedo poco. Mi sembra un po' tutto avvolto in una nebbia.
2: Invece, mia nonna Lalletta non ci vede da vicino.
0: E allora vuol dire che tua nonna è presbite.
1: Tua nonna è preside? Lella, non sapevo che lavorasse nella scuola della fattoria.
0: No, Lallo, la nonna di Lellina non è preside, è presbite. Cioè, con l'età si comincia a vedere male anche da vicino. E poi ci sono anche gli astigmatici.
1: Gli astigmagici! Lo vedi che sono occhiali per qualcuno di magico, eh? L'avevo detto io!
0: No, Lallo, gli astigmatici sono quelle persone che hanno una curvatura diversa dell'occhio e rischiano di vedere doppio. E forse per questo motivo vedevi i miei capelli che andavano di qua e di là e Lella ti sembrava grandissima.
2: Armando, ora che ci penso, il vecchio caprone della fattoria ha detto che aveva bisogno di un paio di occhiali perché vede un po' doppio e forse è lui ad aver perso gli occhiali.
0: Allora bisogna restituirglieli subito.
2: Già.
0: Povero caprone, e probabilmente senza ci vede malissimo.
1: Uffi, uffi, però io speravo di vedere cose meravigliose con quegli occhiali.
0: Vabbè, Lallo, però tu vedi già cose meravigliose senza occhiali. Vedi Lellina, per esempio.
2: Vedi la luna, le stelle, il sole, i fiori.
1: Sì, è vero, però...
0: I bambini e i cuccioli della fattoria e gli amici.
2: E se non ricordo male, sul tavolo potrei vedere una torta al cioccolato che ho preparato oggi.
1: Una torta al cioccolato?
2: Ah. Già, già.
1: Ma bella, andiamo subito a guardarla. La paparla.
0: Hai visto, Lallo, che non hai bisogno di occhiali magici? Invece, se per caso un giorno ti dovesse capitare di vedere un pochino male o avere qualche problema agli occhi, beh, vai subito dall'oculista, mi raccomando.
1: Ma certo, Armandissimo, non voglio rischiare di non vedere bene le torte di cioccolato.
0: Bravo!
2: E adesso portiamo gli occhiali al vecchio caprone. Sarò disperato, poverino.
0: Un'ultima raccomandazione. Quando c'è tanto sole, mettete gli occhiali per proteggere gli occhi, perché quelli sono davvero importanti, anche per chi ci vede benissimo.
2: Io li metto sempre. I miei occhiali sono rosa a fiorellini.
1: I miei sono davvero sceriffo. Mi danno anche un bel tono misterioso.
0: Bravo, Lallo! E allora adesso è arrivato il momento di salutarci. Ma non preoccupatevi, perché ci ritroviamo presto tutti insieme qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarci io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue. Nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: «Beh, è inutile che lo guardi così! Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.»
2: «Ma chi ha parlato?»
1: chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: «Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?»
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: «Dimmi qualcos'altro.»
3: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.»
2: «Sciocchezze! Gli asini non volano!»
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui?»
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Dichegete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse ping te pong te.
3: O clicky clock.
2: O ticket tock te.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
2: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve? No. Beh, io avrei una certa sitina.
0: No, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp, che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: Un merluccio.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche, va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: mille sargassi, non fate gasteropodi.
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
2: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Sì, un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo.
2: Sì.
1: Allora, Martino ci propone il seguente indovinello. Qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, dico, Secondo me è il gelato. Perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma se Armandissimo, una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde.
1: Oh, è stato terribile.
3: Lo credo. Il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
3: che
1: dai.
3: Gusto strano. E com'era, Lallo?
2: Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
3: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero. Anche se io un'idea me la sarei fatta e chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io.
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce è... Il sale!
3: Il sale, è vero!
1: Sì.
2: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale, perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua, si scioglie e sparisce.
3: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
3: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene... 30 kg di sale.
3: Oh. Bello!
2: Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Oh. Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
3: Ah, i fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
3: E il rosa è il mio colore preferito!
1: Ah!
2: E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
3: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
2: Giusto? Sì, anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire. Tutti

ben fritti, io amo i pesci e bimbo no. Con questo il palato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sormolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto, perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, mamme e papà, un affettuoso saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! E diamo il nostro super saluto alla mitica Lellina!
1: Ciao, ciao Armando!
0: Allora Lellina, hai visto che bei colori ci sono nel cielo oggi?
1: Ah, bellissimissimissimissimi! Il cielo è azzurro, le nuvole rosa, sì, e volano degli uccellini col petto rosso!
0: I petti rossi! Eh sì, perché in campagna poi i colori devono essere ancora più belli che in città.
1: Già, già Armando, abbiamo anche i prati verdi e i fiori multicolore.
0: Ah, ma Lella, qual è il tuo colore preferito?
1: Beh, è una domanda difficile perché mi piacciono tutti. Il rosso, il verde, il giallo, il blu, non so scegliere.
0: Sai che io anche sono un pochino come te? Però adesso ti faccio ascoltare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima.
2: Ciao Rai Radio Kids, io mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
2: Il mio colore preferito è oro puro.
0: Wow.
2: Anche l'arancione brillante e il rosso brillante. Ciao.
0: Ciao Marco, ma che belli i tuoi colori preferiti, sono tutti colori molto allegri.
1: È vero, l'oro è un giallo tanto prezioso e il rosso e l'arancione mettono voglia di fare festa.
0: Eh sì, e poi a parte l'oro, sono tutti colori che si trovano nell'arcobaleno.
1: Sì, insieme al blu, al verde, il violetto, il giallo e... l'altro non mi ricordo mai come si chiama, Armando.
0: È vero, perché è un po' difficilino, è l'indaco, che è una specie di azzurro intenso.
1: Sì, proprio bello quello. L'arcobaleno mi piace tantissimissimissimissimo.
0: Beh, hai ragione, perché è sempre uno spettacolo speciale quando appare nel cielo, magari dopo un po' di pioggia. Ma tu lo sai perché si forma, Lella?
1: Veramente no, Armando.
0: Allora, quando piove... alcune goccioline di pioggia rimangono nell'aria e quando il sole le attraversa con i suoi raggi si formano per l'appunto dei raggi colorati che noi vediamo e sono l'arcobaleno.
1: Grazie di avermelo spiegato, Armandissimo.
0: Prego.
1: Alle volte sai che spero che piova perché poi quando torna il sole potrebbe apparire l'arcobaleno.
0: e poi intorno all'arcobaleno ci sono tantissime leggende. Anzi, oggi vorrei raccontartene una. Che dici, ti va?
1: Sì!
0: Prima però ci ascoltiamo insieme una canzone proprio adatta alla storia che sto per raccontarvi.

0: Va bene, bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids, bambine e bambini, grandi e piccini, entusiasmante pubblico di Big Bang. Io sono Armando e in mia compagnia c'è la pecorella più simpatica al mondo, Lella.
1: Armando, così mi fa diventare la lana tutta rossa.
0: Ma è la verità, dai. E poi oggi, a proposito di lana rossa, ci stiamo proprio occupando di colori, di tutte quelle belle sfumature colorate che rendono meraviglioso il nostro mondo. E in particolare stiamo parlando di arcobaleni.
1: Che arrivano dopo la pioggia.
0: Proprio così. Ma in realtà io vi avevo detto prima della canzone che avrei voluto raccontarvi una storia. Bene, voglio raccontarvi una leggenda irlandese.
1: Ma in Irlanda brufa, molto freddo, vero?
0: È vero, però è soprattutto molto verde, sai? Perché piove tanto e proprio per questo motivo in quella zona è facilissimo vedere degli arcobaleni enormi, a volte sono anche doppi.
1: Oh, chissà che belli!
0: Eh sì, e poi allora, questa leggenda racconta la storia di un folletto chiamato Leprecano, che custodisce un paiolo pieno di monete d'oro, nascosto proprio dove finisce l'arcobaleno. E per trovare il tesoro bisogna percorrerlo tutto l'arcobaleno fino in fondo.
1: Davvero? Si può salire sull'arcobaleno?
0: Beh, sai, Lelina, non lo so, questa è una leggenda, una fiaba.
1: Mi sembrava strano.
0: Sì, però la storia parla proprio di un giovane contadino, Barry, che aveva una fattoria un pochino malandata e lui avrebbe avuto bisogno di tanti soldini per metterla a posto, però non li aveva.
1: Poverino!
0: Un giorno Barry incontra un vecchio folletto.
1: Era quello del tesoro?
0: Proprio lui. E il folletto dice a Barry che lui è troppo vecchio per salire sulla cima del monte dove si trovava la sua pentola d'oro. E così Barry si offre di andarci al posto suo.
1: Scommetto che per ringraziarlo il folletto gli regalò dei soldini per la sua fattoria.
0: Andò esattamente in questo modo, però Barry fece una cosa non tanto bella.
1: Che cosa?
0: Non riuscì a mantenere il segreto.
1: No, ho paura che questa storia non finisca bene.
0: Hai ragione, Lellina, perché il ragazzo raccontò la storia del folletto e delle monete d'oro a un contadino, suo vicino di casa, che nascosto salì sul monte dell'arcobaleno per rubare l'oro del leprecano.
1: Che cattivone!
0: E così il folletto si arrabbiò moltissimo e fece crollare sia la fattoria di Barry che quella del suo avido vicino contadino.
1: No! Questa leggenda non finisce bene, uffi.
0: Hai ragione, Lellina. Ma sai, i folletti e gli gnomi delle leggende sono personaggi strani. Non sempre sono buoni, anzi, a volte sono anche dispettosi. Sai come sono vestiti i folletti irlandesi?
1: Come?
0: Allora, hanno una giacchetta verde o rossa, dei calzoncini, delle scarpe con la fibbia d'oro e indossano un grande cappello.
1: E cosa fanno, a parte custodire il tesoro ai piedi dell'arcobaleno?
0: Si dice che siano dei bravissimi ciabattini, che amino fare gli scherzi e che abbiano il potere di scomparire se li guardi fissi.
1: Oh, preferisco non incontrarli, mi fanno un po' spavento. Tanto io un tesoro ai piedi dell'arcobaleno l'ho trovato lo stesso.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui, Armandissimo!
0: E Lellina ci stava raccontando che anche lei ha trovato un tesoro ai piedi dell'arcobaleno, proprio come quello custodito dal leprecano, il folletto irlandese.
1: Non è esattamente lo stesso, ma per me vale molto di più.
0: E allora dai, racconta, che sono curiosissimo.
1: Un giorno aveva piovuto tanto. C'erano stati tuoni e lampi. Era anche un po' pauroso.
0: E poi cos'è successo?
1: E poi ha smesso di piovere ed è apparso un bellissimo arcobaleno.
0: Ma era quello del tesoro?
1: Ma seguendo l'arcobaleno sono finita nell'orto e ho visto dei fagiolini verdi.
0: Buoni fagiolini.
1: E poi l'ho seguito ancora e nel prato ho visto un girasole giallo.
0: Ma fagiolini verdi, girasole giallo, intanto sono dei colori bellissimi.
1: E sotto a un albero della fattoria stavano delle fragole rosse.
0: Verde, giallo e rosso.
1: L'acqua del laghetto era azzurro scuro.
0: Possiamo dire quasi indaco?
1: Possiamo dirlo. E sull'albero c'erano tante albicocche arancioni.
0: Allora verde, giallo, rosso, indaco, arancio, manca solo il violetto.
1: Quelli erano i fichi che ho usato per preparare una buona crostata per le mie amiche caprette.
0: Ma che meraviglia, Lellina! Hai davvero trovato un tesoro seguendo l'arcobaleno. Un tesoro della natura, tutto colorato. Noi per oggi ci dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo prestissimo per una nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
1: nei guai
2: lontano da loro,
0: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
2: di loro.
0: Perché?
2: Lo
0: sai. Che sono?
2: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: per loro divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
2: son giù,
1: ormai
2: li hai
1: intorno a te,
2: laggiù,
1: di qua,
2: di là,
1: lassù, attento che
2: ce l'ho con te.

mentre i gatti polleggiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: quello solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. O spegni la candela e rallegrati perché...

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Si giocherà pesante con tutte le 6, 7, 10 corde dei vostri strumenti pronti? Pigiama Party si parte! E non dimenticate anche di accordare i vostri tamburi preferiti! Questi sono i Green Day e questa è la loro Holiday!

c'è DJ, c'è pigiama party, insomma c'è tutto. Ma non dimenticatevi lo spazzolino da denti.

Chissà se conoscete il gioco della sedia? Ve lo insegno. Dunque, se siete 8 partecipanti dovete mettere una sedia in meno, quindi 7. Attaccate un brano musicale tipo questo e poi a rotazione lo si spegne. Così quello che arriva prima sulla sedia si mette seduto e prende il posto e quello che invece non ce l'ha fatta esce dal giro. Fico, eh?

Ed ecco poi rock and roll, altri geni, altre chitarre, ma quello è lo spirito che una volta avevano e oggi ci rimane. Divertitevi ragazzi.

Per noi che stiamo facendo la radio, forse questo brano non è niente male, perché parlava di quando un giorno il video avrebbe ucciso le star della radio. Beh, miei cari amici, speriamo che non sia così per tutti e due.

E allora, sperando che le star né del video né della radio si siano fatti male, beh, io vi mando un bacio grandissimo e al 347-411-2726 sono sempre ben accetti suggerimenti, saluti e commenti. Ciao da DJ, questa è Radio Kids.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Ciao bambini, bentornati per una nuova fantastica, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang. Perché hai detto ben tre volte l'anno?
0: Altro
1: perché
0: che tre?
1: Perché sono allegrissimissimo.
0: Ah, che bello, e come mai?
1: Perché ho preparato un altro dei miei bellissimi test da fare a voi e a tutti i bambini.
0: Wow!
1: Sì, evviva, mi piacciono i test di Lallo.
0: E allora in che cosa consiste questo test?
1: Per capire quanto siamo golosi.
0: Ah, beh, un argomento a caso,
1: No, non è a caso. È fatto proprio così per far dire ai bambini quanto sono golosi.
0: Ma loro, secondo me, lo sanno già.

0: Già Lallo, eh?
1: Secondo me no. Io non lo so quanto sono golosa e non vedo l'ora di scoprirlo. Cominciamo!
0: Va bene, Lella, sicuro. Però prima una bella canzone.
2: Giusto, così ci prepariamo con l'acqua lì in bocca. Posso sceglierla io?
0: Vai!
2: Allora, ascoltiamo questa qui! Torta di pere e cioccolato!
0: Wow!

0: bocca piena.
1: Che buona la torta di pere e cioccolato, mi ha fatto venire una voglia di mangiarla.
2: Perfetto, Lella, così sei pronta per iniziare il test. Senti, Armando, ma tu hai abbastanza fame?
3: Beh, devo ammettere, Lallo, che quella canzone un po' di acquolina in bocca me l'ha fatta venire, eh?
2: Oh, allora possiamo cominciare. Dunque, pronti anche voi bambini per la prima domanda?
1: Li ho sentiti, hanno detto di sì.
3: Brava, Lella.
2: Bene, cominciamo. Allora, ricordatevi che dovete scegliere la risposta A, oppure la B, oppure la C, senza pensarci troppo, eh?
3: Va bene.
2: Allora, prima domanda. Siete naufragati su un'isola deserta, tropicale, senza cibo, senza acqua, senza nessuno.
3: Vila.
2: Cercate da mangiare. Cosa scegliete? A, erbe e radici. B, gusci di granchio. C, banana split.
3: Banana split?
2: Sì.
3: Ma scusa Lallo, la banana split si fa oltre che con la banana, con il gelato, la crema al cioccolato, la panna montata. Come si fa? Hai appena detto che siamo su un'isola deserta, senza acqua, senza cibo, senza nessuno.
2: Ma Armando, sulle isole tropicali le banane si trovano. Anche i semi di cacao per fare il cioccolato e il latte di cocco per fare la panna. C'è tutto, eh?
1: Allora io dico sicuramente C.
2: Sì, anche io dico c'è.
3: Ma scusate, ma non credo che si possa fare così, Lallo. Allora io invece dico A, erbe e radici.
2: E va bene, se preferisci avere tanta fame, Armando, fai pure. Va bene, va bene. Allora passiamo alla seconda domanda.
3: Dai.
2: Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita.
3: Ma no, ma scusa Lallo, ma come fa a essere finita la pizza in una pizzeria? Dai.
2: Armando, silenzio per favore, Ti sei dimenticato che durante il test non si possono fare domande?
3: Va bene, scusa.
2: Allora ricominciamo. Arrivi in pizzeria e scopri che la pizza è finita. Cosa ordini? A, acqua naturale. B, bruschette all'aglio. C, spaghetti al pomodoro.
1: Io non ho dubbi. C, adoro gli spaghetti al pomodoro.
3: Io invece sono indeciso, però scelgo la bruschetta. Quel buon pane abbrustolito, insaporito, con olio, sale e aglio fresco spalmato.
2: Mi spiace, abbiamo finito anche la bruschetta.
3: Ma come? Anche la bruschetta, e allora?
2: Puoi scegliere solo la acqua naturale.
3: Ma non è giusto.
2: Lo so, la vita è dura, Armando. Io scelgo la C, come la mia amica Lella.
3: Ma sono disperato. Ma possiamo fare una pausa musicale? Almeno mi riprendo dalla delusione della bruschetta, dai.
2: Va bene, Armando, te lo concedo.
3: Grazie, e allora un po' di musica per noi.
1: Ma

0: finita. La mi è venuta ancora più voglia di mangiarla.
1: Anche a me, anche a me.
2: Sì, sì, anche a me. Però sono sicuro che la mangeremo presto, Lella. Allora, terza domanda del test. Siete pronti?
1: Prontissimi, prontissimi. Questa volta mi rifaccio.
2: Allora, arrivate nella vostra gelateria preferita e vi accorgete che non vi bastano i soldini per comprare il gelato.
3: Oh, no.
2: Cosa fate? A. Rinunciate al gelato e tornate a casa. B. Cercate bene, trovate altre monetine in una tasca. C. Chiamate Armando e ve li fate prestare.
0: C, C, C. Io scelgo la C.
2: E tu, Armando?
1: Anch'io scelgo la C.
2: No,
1: e lo sapevo.
2: Armando, ma scusa, sei tu. Non puoi chiedere i soldini a te stesso.
1: Vabbè, vabbè, ci sono cascato di nuovo, giusto? Allora scelgo la B, la B. Ci sono sempre delle monetine in fondo alle mie tasche.
2: Ah, ecco, vabbè.
0: Sì, anche nella mia borsetta si nascondono sempre delle monetine. Se al posto delle tasche vale la borsetta, allora io scelgo la B.
2: Vabbè, allora lei l'ha cambiato B. Beh, certo, però, scusa, voi due B, io C, comunque naturalmente.
1: Vabbè, non ho capito niente. Comunque, allora mi stai chiedendo i soldi in prestito, ma li ho finiti.
2: Uffa. Vabbè, stavolta hai vinto tu, dai. Allora scelgo la B pure io, dai. Solo che però io li tengo sotto il cappello, perché i soldini li tengo lì, quelli che avanzano.
0: Tieni i soldi sotto il cappello, Lallo?
2: Sì, così è più sicuro.
1: Va bene, va bene. Dai, allora a questo punto ci puoi dare i risultati del test, Lallo?
2: Armando, bisogna un po' di tempo per fare questi calcoli che sono difficilissimissimissimissimi.
1: Sì, lo immagino.
2: Poi anche i bambini devono fare i calcoli. Calcolate se avete risposto più A, più B o più C.
1: Non mi sembrano dei calcoli francamente così difficili, ma comunque prendiamoci il tempo di un'altra canzone.

0: A che lo dici, Lella? Allora, vi dico i risultati del mio test.
1: Sì.
0: Quanto sei goloso? Mm. Mi raccomando, ascoltate bene anche voi, bimbi.
2: Anche io sono proprio curioso di sentirli.
0: Allora, senti un po', Armando.
2: Dimmi.
0: Se avete totalizzato più risposte con la lettera A, come Armandone, siete NC.
2: NC, no, NC vuol dire non classificato, giusto?
0: Bravo Armando, non sei goloso per niente, mi spiace.
2: Ah, vabbè, vabbè. Però io invece sarei un goloso, però vabbè, vabbè.
0: No,
2: vabbè.
0: No, niente, vabbè. Niente. Test ha detto questo. Poi, se avete totalizzato più B, come nessuno di noi, però magari qualcuno a casa sì, siete golosetti, ma potete fare di meglio. Impegnatevi.
1: Quindi, io e te... abbiamo fatto più C, Lallo?
0: Brava Lella! Se avete totalizzato più C,
2: sì,
0: siete i campioni di golosità!
2: Wow.
0: Una cena in pizzeria offre Armando.
2: Ecco, lo sapevo. Quindi non solo non sono goloso, ma mi tocca anche portarvi in pizzeria e vedervi mangiare.
1: No, Armando, dai, Lallo scherza. Puoi mangiare la bruschetta che ti piace tanto.
2: Meno male.
0: Eh no, la bruschetta è finita, mi spiace.
2: Ma no, Lallo!
0: Ma sto scherzando!
2: Ma sì, lo sapevo, dai, mi mangerò una bella pizza insieme a voi. E allora, bambini, voi avete scoperto se siete golosi con il test di Lallo? Sono sicuro di sì. E credo anche che sarete golosi almeno proprio quanto Lallo e Lella.
1: E noi adesso andiamo a mangiare la pizza. Ci vediamo domani qui a
0: Big Bang.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

caffè alla vostra età fa male.

0: sempre, non è poi assai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete pronte? Bambine, bambini, mamme, papà, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche per ascoltare questo splendido programma esilarante, saltellante, roboante che si intitola...
2: Big Bang Day!
1: Ciao Lella!
2: Ciao Armandissimo!
1: Ciao Lallo!
3: Ciao Armandissimo!
1: Lallo?
3: Ciao, cocciamo!
1: Insomma, no. Non è carino che tu stia mangiando quando è iniziata la puntata di Big Bang. Non mi pare il momento.
3: Scusa, Mandissimo, sto sgranocchiando una mela. Quello dici anche tu, no? Sempre. Non devi mangiare le schifezzole, soltanto frutta e verdura.
2: È vero, Armando, dici così.
1: È vero, lo dico, avete ragione. Perché la frutta e la verdura sono alla base di una sana e buona alimentazione.
3: Ecco, e poi una mela al giorno toglie il medico di torno, lo sanno tutti. Poi... molto buona, è croccante, succosa. Peccato che però è già finita, Ufi.
1: Lallo, mi hai fatto venire un'idea. Potremmo dedicare questa nostra puntata di Big Bang alle mele e a tutta la frutta del mondo.
3: Bella.
1: E per cominciare in bellezza, potremmo ascoltare la canzone Il lupo mangia frutta.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Arbadissimo.
0: E oggi abbiamo deciso di parlare di mele e di frutta e sarà quindi una puntata ricca di vitamine. Ma che ne direste di un bel quiz?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, vi piacciono i melograni?
1: Ah, moltissimo. Sono frutti meravigliosi e anche molto buoni.
0: È vero, Lellina, anche io ne sono goloso e consiglio a tutti di mangiarli perché fanno molto bene. Perché poi quei chicchi rossi o rosati che hanno sembrano quasi delle pietre preziose.
1: Ah, dei rubini.
0: Eh sì, tanti piccoli rubini luccicanti. Tra l'altro, il melograno è anche simbolo di prosperità e abbondanza. Ma allora, pronti per la domanda di oggi?
1: Certo che sì.
0: A proposito di melograno, quanti chicchi può contenere un melograno? 600? 1000? 1200?
1: Beh, non saprei.
2: Io non li ho mai contati, li mangio soltanto.
0: Bravo Lallo. In effetti nessuno si mette a contare i chicchi di melograno. Non è una risposta semplice, ma sapremo la risposta alla fine di questa puntata. Intanto direi che è venuto il momento di ascoltare la voce dei nostri piccoli amici che ci mandano i loro messaggi. Questo ci arriva da Bianca.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Bianca, ho 7 anni.

0: Mi potete mettere per favore nel mondo al contrario? Ciao!
1: Ma certo Bianca che ti metteremo nel mondo al contrario e grazie per questo bel messaggio, grazie, grazie, un super ringraziamento da tutti noi. Beh, siamo molto contenti che ci ascolti sempre quando vai a scuola, perché noi, insomma, siamo qui proprio per tenervi compagnia con le nostre puntate e quindi mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci per esempio che cosa fate a scuola, se vi piace, quali sono le vostre materie preferite, oppure qualunque altra cosa facciate, ricordatevelo, il nostro numero è sempre lo stesso ed è
2: 347-411-2726.
1: E per esempio, visto che oggi parliamo di frutta, potremmo chiedervi qual è il vostro frutto preferito.
2: Il mio è la ciliegia.
1: Oh, le ciliegie sono buonissime.
3: È vero, ci si possono anche intrecciolare le collane, gli
2: Ah,
3: orecchini.
2: sì, adoro gli orecchini fatti con le ciliegie.
3: E tu, Armandissimo, qual è il tuo frutto preferito più?
1: Allora, io ho un frutto preferito che tra poco ti dirò, ma prima ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra piccola Bianca.

0: E questa era la canzone che ci aveva chiesto Bianca, con il suo messaggio che aveva mandato al 347-411-2726. E io dovevo rispondere a Lallo che mi aveva chiesto...
1: Ti avevo chiesto qual è il frutto che ti piace di più.
0: Allora, guarda Lallo, io adoro la frutta. Vivrei di frutta, sono pazzo di frutta. Dunque, mi piacciono. Beh, i melograni, visto che ne parliamo tantissimo. Poi i fichi. Poi mi piacciono moltissimo le ciliegie. Poi le fragole. Poi le pesche. Poi l'uva.
1: Ma quella più?
0: Quella più. Forse le fragole.
1: Bello, buone! A me invece piacciono le mele, Armandissimo.
0: Ah,
1: sai perché?
0: Perché?
1: Perché scroccolano. Però bisogna stare attenti.
0: Come attenti? In che senso? Raccontala.
1: Allora, un giorno, no?
0: Sì?
1: Nel bosco ho incontrato una vecchina che aveva l'aria un po' strana, stranetta. Aveva un cesto pieno di mele rosse.
2: Lallo! Era la strega di Biancaneve.
0: Attenzione Lallo, è cattivissima.
1: Bravo Armandissimo, era lei. E ha detto: prendi questa mela per il cavallino.
2: Non l'avrei mica assaggiata.
1: No Lella, sono un cavallino goloso, è vero. Però sono anche molto furbetto. Ho capito che la mela era avvelenata.
0: Bravo Lallo, meno male. E raccontaci dopo che cosa è successo.
1: Allora la strega mi ha chiesto l'indirizzo della casa di Biancaneve Sette Nani. Ma io gliel'ho detto uno sbagliato.
0: Bravissimo Lallo, molto astuto. E così la streghina cattiva probabilmente è ancora lì nel bosco che gira senza trovare la casetta di Biancaneve Sette Nani. Va bene, ma siete pronti allora per risolvere il nostro quiz di oggi?
1: Quince.
0: Allora vi avevo chiesto quanti chicchi può contenere un melograno. 600 chicchi? 1000 chicchi? 1200 chicchi? Lallo, Lella, provate a dare la vostra risposta.
1: Allora, secondo me 1200.
0: Oh.
2: Io invece dico 600.
0: Quindi i due estremi, eh?
1: Sì.
0: E la risposta invece è... chicchi!
1: No.
0: Ma ci pensate, sono tantissimi, dentro un melograno ci sono più di 1000 chicchi.
1: Ma bello bello, però Armando, a me a forza di parlare di frutta mi è venuta voglia di macedonia.
2: Anche a me! Dai Lallo, andiamo a prepararla!
1: Bello!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao.
0: E noi li riaspettiamo qui, così ci ritroveremo tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang! Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo. E ancora grazie, grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive. E poi un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: La spartizione di Tangarò, leggenda dell'isola di Pasqua. Si era al tempo in cui gli dèi vivevano sulla terra, al tempo in cui gli dèi sfidavano la saggezza degli uomini. Sull'isola di Hiva viveva il dio Teteco. Nell'oceano che costeggiava l'isola viveva suo fratello, il dio Tangaroa. Un giorno, che i due fratelli si trovavano sugli scogli in riva al mare, nacque una discussione. Tangaroa voleva andare sull'isola di Rapa Nui. Voleva sapere come fossero gli uomini di quell'isola, se fossero altrettanto forti e se avessero altrettanto mana di lui, ossia altrettanta forza del dio dell'oceano. Teteco rispose: «Non andarci. Sai bene che laggiù il difficile non è morire, ma vivere. Non sai quanti giorni duri il viaggio, ti sfinirai. Rapa Nui si trova dove nasce il sole e gli uomini di quell'isola nascono con lui. Sono potenti e pericolosi come gli scogli neri che fendono le tue onde. Niente li ha mai addolciti. Se quell'isola non ti uccide, ti scorticherà vivo». Il dio dell'oceano scoppiò a ridere. «Non oseranno mai uccidermi. Sono Tangaroa, il guardiano dei mari. La loro isola sta sulla mia schiena e senza di me andrebbero alla deriva». «Sei molto sicuro di te, fratello», replicò Teteco. «Ma stai attento. I raggi del sole potrebbero anche averli accecati». E con queste parole i due divini fratelli si lasciarono. L'indomani, sulla spiaggia di Hiva, Teteco attese come al solito il fratello. Ma quello non venne. Dopo 4 giorni si arrese all'evidenza. Suo fratello era partito. Le sue raccomandazioni non l'avevano dissuaso. Preoccupato, Teteco prese la piroga e salpò a sua volta verso Rapa Nui. Il viaggio di Teteco verso il sollevante fu lungo. Quando arrivò, chiamò:
1: «Tangaroa, dove sei?»
0: Nessuna risposta. Fece il giro dell'isola, ma senza alcun risultato. Teteco lanciò un ultimo appello al fratello, ma neanche stavolta ricevette risposta. Allora ripartì per Hiva. Alcuni giorni più tardi, sull'isola di Rapa Nui, una donna si alzò alle prime luci dell'alba. Uscì dalla sua casa e andò verso il mare, nella baia di Hangaiti. Sollevò la nassa per vedere i pesci e le aragoste catturate durante la notte. Era vuota, ma un po' più in là, sugli scogli, c'era una foca arenata. Benché non si muovesse, era ancora viva, anche se magra e apparentemente indebolita. Tornata subito a casa, la donna svegliò il marito. «Presto! Nella baia c'è una foca!» Il marito chiamò altri uomini e, armati di reti e di corde, si avviarono tutti insieme. La foca sembrava dormire. Avviluppatala nelle reti, la trascinarono dagli scogli fino a terra e la appesero ad un albero.
2: «Perché mi appendete così? Sono Tangaroa, il guardiano del mare. Mettetemi giù!»
0: Gli uomini guardarono la foca.
2: «Tangaroa!» dissero ridendo. «Tu menti! Tangaroa non può essere una foca!»
0: E uno di loro gli dette una bastonata sul dorso.
2: «Tangaroa è tutto e dappertutto nel mare. Può portare colui che si perde o rinchiudere come una mandibola le sue onde sulla piroga. È la goccia o il mare immenso, è il padre dei pesci e può assumerne l'aspetto. Perché mi picchiate così?» «Tu menti! Tangaroa non è così magro!»
0: E l'uomo gli assestò una seconda bastonata.
2: «Ah! Sono Tangaroa, quello che vi bagna i piedi! Tangaroa, colui che porta sul dorso i vostri antenati! Sono Tangaroa, padre dei Mahoi! Non potete trattarmi così!»
0: Ma per quanto parlasse, gli uomini continuarono a bastonarlo tra grandi scoppi di risa.
2: «Non sei che una foca e finirai nelle nostre pance!»
0: E lo tagliarono a pezzi, ma la foca non moriva e i pezzi continuavano a dire:
2: «Sono Tangaroa, anche a brandelli lo sono e lo resto!» «Ora vedremo se la smetti di parlare! Nessun animale marino resiste al fuoco e tu brucerai qui dentro!»
0: Gli uomini posarono gli 8 pezzi della foca nel fuoco preparato dalla donna. Li coprirono di foglie di banano, di pietre roventi e di terra. Da sotto le pietre rosse di brace continuava a provenire una voce che diceva:
2: «Sono Tangaroa, anche bruciato, lo sono e lo resto!»
0: Senza muoversi, gli uomini attesero che il giorno finisse. Quando aprirono il forno, con loro grande stupore, constatarono che i pezzi non erano ancora cotti. Allora si affrettarono a fare un secondo forno, più grande e più caldo. La cottura durò 2 giorni e quando rimossero le pietre, i pezzi di foca non erano ancora cotti. Fecero un terzo forno, ancora più grande, più caldo e soffocante. E dopo 3 giorni i pezzi del dio sotto le pietre calde erano ancora crudi. Divisi fra la fame e l'angoscia di avere a che fare con un animale divino, si recarono sul lato opposto dell'isola a trovare il capo del clan dei Miru. Gli posarono davanti gli 8 pezzi di foca, spiegando che non sapevano come fare a cuocerli e che avevano molta fame. E il capo dei Miru, circondato dai suoi 8 figli, dai suoi guerrieri e dal Tahunga, suo consigliere, comprese e riconobbe subito la parola del dio Tangaroa. Si alzò in piedi e con sguardo cupo e l'aria decisa disse agli uomini:
2: «Le vostre orecchie sono state ingannate dagli occhi e dalla pancia. Sono rimaste sorde alla parola di Tangaroa, il dio che ci culla tra le braccia. Chi può ignorare la parola divina? Non siete degni del sapere dei Mahoi. Andatevene!»
0: E li rispedì nella loro baia, senza dare loro niente da mangiare. Il Tahunga, l'illuminato del clan, riunì i pezzi uno accanto all'altro, dopo avergli consegnato un messaggio in una lingua che solo lo sciamano poteva capire. Il dio uscì dal corpo di foca e raggiunse il proprio elemento, il grande oceano. Il Tahunga si rivolse all'assemblea:
2: «La parola di vostro padre ha placato la collera di Tangaroa. Il suo verbo ha riparato l'affronto che gli era stato fatto. Il dio ordina che voi, figli del capo del clan dei Miru, diveniate ognuno custode di una parte del suo sapere. Dovrete esserne degni e trasmetterli a vostra volta a coloro che sono capaci di ricevere il suo mana, la sua potenza. E ora mangiate e divenite!»
0: In profondo silenzio, il Tahunga distribuì un pezzo della foca Tangaroa ad ognuno dei figli del capo del clan dei Miru. I giovani mangiarono. Come l'acqua della pioggia risveglia il volto dell'uomo che dorme, così gli occhi degli 8 fratelli si aprirono all'istante al sapere del dio. Ognuno si svegliò rispettivamente all'arte della navigazione, a quella della costruzione delle piroghe, a quella della pesca. Uno ricevette la conoscenza dell'arte di tagliare la pietra, un altro quello della scultura del legno e un terzo quella della confezione dei legami e del mahote. Gli ultimi 2, infine, si divisero la medicina basata sulle piante e l'arte di narrare storie e recitare le genealogie. A Rapa Nui ebbe così inizio la differenza fra gli uomini del clan dei Miru e gli altri, e c'è chi dice che le conoscenze del dio Tangaroa vengano tuttora trasmesse.
3: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: là, Lolella, ci siete?
1: Siamo!
0: E allora iniziamo con la grande esplosione, perché sta per esplodere il nostro
2: Big Bang,
0: ovvero una super speciale puntata radiofonica in onda su
2: Rai Play.
0: Molto bene, siete preparatissimi. Allora, visto che siete così preparati, oggi ho una bella domanda per voi.
3: Un indovinello?
0: Non proprio.
2: Allora è un quiz?
0: Non esattamente.
3: E allora che domanda è?
2: È giusto, se non è un quiz, se non è un indovinello, non è una domanda.
3: Ho capito, è un'interrogazione.
0: Ma no, non un'interrogazione da scuola. È una cosa divertente, dai, non è mica un interrogatorio.
2: Vabbè, allora facci questa domanda.
0: Va bene, va bene. Allora, che cos'è l'oro blu? Che silenzio.
2: Sì.
0: Non sapete proprio, eh? Va bene, va bene. Allora vi do un po' di tempo per pensarci. Quindi vi metto una canzone che è come un indizio, una traccia. Così anche i bambini a casa che magari non sanno rispondere alla domanda ascoltano la canzone e forse trovano la risposta.

0: Io ho capito che cos'è l'oro blu.
1: Dai, Lella, che cos'è?
0: Sono le voci dei bambini. Come tante gocce messe insieme fanno un mare blu. Le belle voci dei bambini fanno un coro d'oro blu.
1: Insomma, diciamo che c'eri quasi, anzi, quasi ti eri avvicinata molto, molto alla risposta. Però non posso dartela buona, quindi devo dirti che non è la risposta esatta.
0: Uffa!
1: E a te, Lallo, non è venuto in mente niente?
2: Sì, mi è venuta in mente questa. Ve l'ho mai raccontata quella dei tre furfanti che volevano scappare con 528 hamburger e io li ho catturati ancora prima che oltrepassassero la porta del pub?
1: Il pub? Guarda che secondo me nel vecchio West non ci sono i pub, ci sono i saloon.
2: No, c'è anche i pub.
1: Va bene. E poi che ne hai fatto dei 528 hamburger?
2: L'ho mangiata. Io odio gli sprechi.
0: Hai mangiato 528 hamburger?
2: Certo, anche lo stomaco di ferro, io mica sono gli zoccoli.
1: Va bene. Però, insomma, non sai darmi una risposta alla domanda che cos'è l'oro blu.
2: L'oro blu è il fratello dell'oro nero.
1: Direi proprio di no. Anzi, direi che l'oro nero è un nemico dell'oro blu. E adesso vi spiegherò perché. Vediamo, vi do un altro indizio con un'altra canzone. Ascoltate.

0: la colonna sonora di Oceania.
1: Brava Lella! E allora, chi è la protagonista del film Oceania?
0: Baiana.
1: Giusto, quella bellissima ragazza polinesiana. Però c'è un'altra protagonista importante che assume quella forma, l'aiuta.
2: È il mare, la roba del mare.
1: Ci sei quasi, potremmo dire che hai risposto bene, però diciamo che la risposta è in realtà diversa. Intanto volevo dirvi perché l'oro nero è il nemico del mare, cioè dell'oro blu. Perché il mare in realtà, quando arriva l'oro nero, sta malissimo, perché è il petrolio l'oro nero che inquina, dà fastidio, fa male ai pesci, lo sapete, no?
0: Sì.
1: Quante volte avete visto le immagini delle chiazze di petrolio? Ecco, quello purtroppo non fa per niente bene al mare.
2: Allora hai indovinato, l'oro blu è il mare. Yuhu!
1: Sì, è vero. Guarda, secondo me hai già indovinato, però ad essere precisi non è solo il mare l'oro blu, ma tutta...
0: Ho capito, l'acqua.
1: Brava.
0: È l'acqua l'oro blu.
1: Brava Lella, è tutta l'acqua l'oro blu. E sapete perché?
0: Perché senza acqua non potremo vivere.
1: Giusto.
2: Eh sì, ad esempio, se non bevi l'acqua dopo aver mangiato tanto prosciutto crudo, non riesci mica a dormire.
1: È vero, Lallo. Però non solo il prosciutto crudo, perché è salato, Perché l'acqua ci aiuta tantissimo, ci aiuta a digerire tutto quello che mangiamo e magari anche poi a eliminare quello che non serve.
0: Infatti, quando beviamo tanto, dobbiamo andare sempre in bagno.
1: Sì.
2: Ecco, così adesso mi scappa da fare la pipì, mi scappa.
1: Questo è un bene, lo sai quanto è importante fare la pipì, Lallo?
2: Eh sì, in questo momento tantissimo,
0: Se devi andare in bagno, vai, Lallo. Fa male trattenersi.
2: Va bene, allora vado.
1: Va bene, ecco. Tanto Lallo è andato al bagno. E allora io volevo anche dirti che l'acqua è davvero importantissima. E la chiamiamo oro blu perché è un bene molto prezioso e purtroppo questo bene prezioso scarseggia sempre di più e bisogna averne cura. Lo sai, Lella, come si può risparmiare l'acqua con tanti piccoli gesti ogni giorno?
0: Sì, per esempio possiamo chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
1: Bravissima. È tornato Lallo.
0: Sì.
2: Ce l'ho fatta.
1: Stai meglio adesso,
2: Sì, fatta tutta.
1: Ecco.
2: Quindi, di cosa parlavate,
1: Stavamo dicendo del fatto che si può risparmiare l'acqua in tanti modi.
2: Ah,
1: Lella diceva, per esempio, bisogna chiudere il rubinetto quando insaponiamo i piatti o mentre ci laviamo i denti.
2: Ma questo fa poco, Armando. L'ideale è non lavarsi proprio. Io non mi lavo più.
0: No,
2: non mi lavo più.
1: Ma no, Lallo, no, guarda, al limite puoi provare a chiudere un po' la doccia mentre ti massaggi i capelli con lo shampoo, oppure il tuo pelo, certo, la criniera.
2: C'è.
1: Però l'igiene personale è importante, quindi bisogna lavarsi. Ce lo ricordano anche Masha e Orso, ascolta.

0: Va bene, avete capito?
1: Sì,
0: l'acqua
1: certo.
0: È davvero l'oro più prezioso che c'è ed è fondamentale per noi e per la sopravvivenza del nostro corpo e di tutto il pianeta Terra.
1: Evviva l'acqua! Speriamo che quest'anno ne cada tanta, ma solo dove ce n'è bisogno. Acqua, acqua, acqua, catinelle.
2: Falella!
0: Ecco.
2: Ecco, me l'avevo detto di non rovinarla troppo.
0: Ma di nuovo?
2: Devo andare!
1: È andato.
0: Va bene. E allora, nell'attesa che torni Lallo, aspettiamo anche voi, bambini, a un prossimo appuntamento con Big Ben per lo speciale Terra.
1: Ciao!

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova strepitosa puntata di Big Bang. Con me, Armando Traverso, ci sono la straordinaria Lella.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Wow, Lella, che presentazione originale. E naturalmente c'è il simpaticissimo Lallo.
2: Grazie, Armandissimo. Però io quella cosa, superpalifragi, insomma, quella parola non la so dire.
0: Pensa, Lallo, che è la parola più lunga del mondo.
2: Lella, da questa mattina che la ripete. Uffi, ma come fa a dirla così bene?
0: Non lo so, si sarà allenata, avrà ascoltato la canzone.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Facciamo così, Lallo. Ascoltiamo anche noi la canzone, magari la impari.

0: Bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Cari amici e amiche, piccole, grandi, supercalifragilistiche, spiralidoso.
1: Se lo dici forte avere successo strepitoso.
0: E noi siamo qui, in compagnia di Lallo Lella, che oggi si comporta in modo un po' misterioso.
2: Sì, ma sei accarmandissimo,
0: eh.
1: Io sono arrivata a Big Bang con il vento dell'est e me ne andrò quando cambierà il vento.
2: Armando, lo vedi? Lella è proprio strana. Offie, super offie.
1: Dov'è il mio ombrello con la testa di pappagallo e la mia borsa di tappeto?
2: Ma io non so cosa le stia succedendo.
0: Lallo, io non mi preoccuperei troppo. Forse Lella ha letto il libro di Mary Poppins e si è appassionata al personaggio. O magari ha visto il film.
1: Lallo, è l'ora della tua medicina. Apri la bocca.
2: No, ma io non devo prendere nessuna medicina.
1: Ah, beh, non fare tutte queste storie. Michele e Giovanna sono molto più bravi di te.
2: Armando, ma cosa dobbiamo fare con Lella? È davvero stranissima.
0: Non lo so. Pensiamo a come la storia di Mary Poppins. Forse magari capiremo qualcosa di più.
1: Lallo, preparati, andiamo al parco.
2: Oh, mi tappino.
0: La storia di Mary Poppins è stata scritta molti anni fa da una scrittrice inglese di origine australiana, Pamela Lyndon Travers. Racconta le vicende di una tata molto speciale, arrivata apparentemente dal cielo, spinta dal vento dell'est.
1: Ecco, cosa vi avevo detto?
0: Mary arriva in casa della famiglia Banks, in Viale dei Ciliegi, a Londra, e si capisce subito che è una tata particolare. Ha una borsa fatta di tappeto, dalla quale tira fuori le cose più strane. Un attaccapanni, una lampada, il profumo, una scacchiera e perfino un letto da campo pieghevole.
1: Non si sa mai che cosa può essere utile.
2: Ma quindi Mary Poppins è un po' magica?
0: Beh, direi proprio di sì, Lallo. Quando nessuno la vede, sale le scale scivolando su per la ringhiera. Qualcuno in discesa lo fa, anche se non dovrebbe mai essere fatto perché è molto pericoloso. Però in salita è impossibile.
1: Lallo, hai portato lo spazzolone e la scala? Devi pulire il camino e poi ballare sui tetti.
2: Lella, adesso basta. Sono uno stirato sceriffo del West. Non posso ballare sul tetto.
0: Lallo, immagino che tu volessi dire stimato sceriffo del West, non stirato.
2: No, no, sono anche stirato. Io ci tengo alla mia eleganza.
1: Beh, dopo aver pulito il camino sarai tutto sporco, da lavare e stirare di nuovo.
2: No, non ci vado a pulire il camino.
0: Lallo, non te la prendere. Sono sicuro che Lella, in versione Mary Poppins, ti abbia scambiato per Bert, il suo amico spazzacamino.
2: È un bel tipo.
0: Oltre che...
1: Ah, Bert, bello e simpaticissimissimissimissimo. Ti fa morire da ridere.
2: Bello e simpaticissimo. Sembra proprio simile a me. Vabbè, se vuoi posso provare a pulire il camino e a ballare sul tetto.
0: E intanto sapete anche che cosa ci fa morire da ridere ed è molto bello? Quello che ci mandano attraverso i messaggi i nostri amici e le nostre amiche al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Sono Alberto da Rieti. Vi voglio raccontare una barzelletta. Un piatto con l'insalata dice ciao ciao ciao. E un bicchiere dice: perché dici ciao? Perché sono un piatto salutare.
0: Ma che bella barzelletta, Alberto, grazie. L'insalata fa ciao ciao perché è una verdura salutare. Grazie. Oh, Alberto, se hai altre barzellette o colmi, mi raccomando, mandacele.
1: Anche lo zio Mr. Wig racconta tantissime barzellette. Lui vola per aria quando si diverte.
0: È vero, ed è un altro buffissimo personaggio del libro di Mary Poppins.
1: Già.
0: È lo zio di Mary che quando sente o dice una cosa buffa si mette a ridere così tanto, ma così tanto, che si solleva da terra.
2: A me quando mi diverto viene solo fame. E oggi sono preoccupato per Lella, quindi ho perso l'appetito. Mangerei giusto una fettina di torta con cioccolato e panna.
0: Ecco.
1: Oh, Lallo, mi dispiace tanto di averti fatto preoccupare. In realtà stavo solo scherzando. Lo sai che vado pazza per la storia di Mary Poppins.
0: Visto, Lallo? Ci siamo preoccupati per niente. Però Lellina, Devo riconoscere che eri davvero convincente come Mary Poppins.
2: Io ora mi sento molto meglio, mi è tornato l'appetito.
0: Figurati.
1: E Armando deve finire di raccontare la storia di Mary.
0: È vero, Lellina, ma la storia di Mary Poppins va letta, anche perché è piena di personaggi incredibili. I signori Banks, ovviamente i bambini, Giovanna, Michele, i gemelli. E poi c'è il guardiano del parco, la signora dei piccioni, il colonnello e tanti, tanti altri. E soprattutto tante belle avventure.
2: Mi ha convinto, è venuta voglia di leggere pure a me le sue avventure. Poi voglio capire bene quella storia dello zio che vola e di Bert che balla sui tetti.
1: Armando, sì. Non potremmo sentire la canzone degli spazzacamini?
0: Ma certo, Lella, ascoltiamo subito la canzone creata apposta per il film di Mary Poppins.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Beh, in questa puntata Lella ci ha fatto credere di essere Mary Poppins, la tata più famosa del mondo, quella che sostiene che basta un poco di zucchero e la pillola va giù e con la sua magia trasforma tutto in un gioco, come mettere in ordine ad esempio.
1: Beh, forse funziona anche nella realtà se uno pensa che sia un gioco.
0: Credo che fosse proprio questo quello che volesse dire la scrittrice. Tutto può diventare divertente se si affronta nel modo giusto, con serenità, e non c'è niente che non si possa superare.
2: Tranne la fame, quella io ce l'ho sempre.
0: E allora salutiamo Lallo perché andiamo di corsa a mangiare una bella torta al cioccolato.
1: Evviva!
0: E voi ci ritroverete qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
2: Ma io non so come si fa il fuoco.
3: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fare

once lost.

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo. Pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum. No?
1: Mi hai convinto. Andata per Londra. Si parte.
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì,
1: ombrello,
0: sì,
1: macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai.
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: città. Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus?
1: Swish, giusto.
0: Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: Happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three, hooray! If you're happy and you know it, two or three. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, two or three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi, bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
3: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
3: If you're happy, Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Io non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
3: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
3: Correndo, dai!

0: Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
1: Ciao bambini, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di Ehi là, ciao a tutti i bambini da Armando,
2: Lella e
3: DJ.
1: Molto bene, allora oggi volevo fare un gioco insieme a tutti voi bambini che ci state ascoltando a casa.
3: Forte, che gioco!
2: Ah, ne abbiamo fatti tanti qui a Big Bang.
1: Beh, ne farei uno che conoscono tutti, e anche se è un po' vecchiotto, che ne pensate di "È arrivato un bastimento carico di..."
2: Sì, bello! Quello in cui bisogna dire tante parole che iniziano con una certa lettera.
3: Negativo.
1: Come negativo?
2: Non ti piace questo gioco, DJ?
3: Affermativo.
2: Insomma, DJ, vuoi giocare o no? Hai arrivato un bastimento carico di...
3: Solo se lo cambiamo un po'.
1: E come vorresti cambiarlo?
3: Te lo spiego dopo questa canzone.

0: sono normali.
1: Forte la canzone delle vocali. Eh?
2: Oh.
3: Ah ah.
2: Va bene. Abbiamo fatto il gioco delle vocali. Ma allora, dunque, ci vuoi spiegare, DJ, come vuoi cambiare? È arrivato un bastimento carico di...
1: Non voglio cambiare il gioco, eh. Voglio cambiare solo il bastimento. È una parola troppo difficile, non la usa più nessuno.
2: Beh, è un pochino, è vero, perché il bastimento è una nave che trasporta le merci. Però, sai, era carino, siccome è un gioco un po' vecchiotto, era bello. Comunque, vabbè, dai.
3: Allora, DJ, preferiresti una nave o, che so, un treno o un camion?
1: Ah. Negativo.
3: Ma allora cosa?
1: Una canzone!
2: Una canzone?
1: Sì, una canzone. È arrivata una canzone carica di...
2: Ah, ho capito. Quindi dobbiamo dire delle cose che potrebbero essere contenute in una canzone.
1: Proprio così, Armando.
3: Mm. Oh, carino, bella idea. Troppo. Allora cominciamo. Chi sceglie la prima lettera?
1: B.
3: Che devo dire?
1: No, ho detto D.
3: Cosa?
2: No, forse DJ, Lella, intende dire che iniziamo dalla lettera D.
1: Esatto, ah. Come l'iniziale del mio nome. Mm. È arrivata una canzone carica di...
3: D.
1: Di cosa?
3: Di lettere D.
1: Ma le lettere non valgono?
3: Certo che valgono, una canzone contiene tante lettere.
2: Sì, ha ragione Lella, dai, allora comincio io. Datteri.
1: Dadi?
3: Dromedari.
2: Diari.
1: Do.
3: Do.
1: Do, la nota musicale. Hai idea di quanti do ci siano in una canzone?
3: Beh.
2: Sì Lella, ha ragione DJ. Allora direi di scegliere un'altra lettera, però prima ascoltiamo un'altra canzone.

0: Molto bene, allora bambini, sempre qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, stiamo giocando a... È arrivata una canzone carica di... che sostituisce il vecchio gioco, secondo l'idea di DJ, è arrivato un bastimento carico di... E allora stiamo per scegliere la prossima lettera, chi la sceglie?
1: Abbiamo fatto la D, sì? Ora facciamo la L, l'iniziale di Lella.
2: Ah, sì, grazie.
0: Carino, carino, bravo DJ, allora dunque con la L, lucertole.
2: Lucciole.
1: Oh, però ragazzi, basta animali, eh? Oh, io dico lupi.
2: Ma il lupo è un animale.
1: Sì, Lella è vero, ma è anche un personaggio delle fiabe.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo avanti. Allora, L, lecca lecca.
2: Wow. No, stavo per dirlo io. Uffa, adesso che dico, vediamo.
1: Tic tac, tic tac, tic tac, sta scadendo il tempo, Lella.
2: No, aspetta.
1: Tempo scaduto. Hai perso, Lella, mi dispiace.
2: E cosa si vinceva?
1: La prossima canzone.
2: E chi l'ha vinta tra te e Armando?
1: Limoni, ho vinto io. E
0: ma
1: quindi
0: ma mi dai, DJ.
1: Scelgo la prossima canzone.
0: Va
1: anzi,
0: bene.
1: Anzi, prima la mangio.
0: Ma dai DJ, ma sei il solito golosone di canzoni che non sei altro. Ridacci immediatamente questa canzone che dobbiamo ascoltarla tutti insieme.
1: Arriva!

0: che bellissima canzone!
1: Sì, è vero, ed era carica di...
0: Amore.
1: Brava, Lellina. Amicizia.
2: Armando.
1: Che c'è, DJ?
2: È finita la puntata.
1: Giusto, è vero. E quando si gioca, il tempo vola. Non è così, bambini? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, dove magari ci raccontate il gioco che preferite. Al nostro numero che è...
3: 347-411-2726.
0: Ti aspettiamo per giocare.
2: Ciao, bambini!
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crud, mi senti, Crud?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crud, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crud?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono Crud e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione,

0: base con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra, ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della Terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no! È impazzita!
0: Sta parlando della Terra, Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto.
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, Sara, ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella.
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini che volevo ringraziare come sempre per i loro messaggini.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Grazie bambini per le belle parole che ci dedicate.
2: Grazie, gracissime.
3: E in particolar modo oggi vorrei ringraziare Andrea che ha scritto la mia rubrichella.
2: Bello, è tornata la rubrichella di Lella.
0: Sono contentissimo. E che dice Andrea? Ti ha chiesto un consiglio?
3: Sì, un bellissimo consiglio e spero proprio di poterlo aiutare.
2: Dai. Qual è?
3: Beh, sentiamo prima una canzone e poi ve lo dico.
0: Mistero.

0: Molto bene, allora siamo qui con Big Bang, la vostra trasmissione preferita di Rai Radio Kids. Pronti a sentire il messaggio che Andrea ha mandato alla rubrichella di Lella.
1: Sì, ve lo leggo subito. Ciao Lella, sono Andrea e volevo chiederti un consiglio. Il barbiere mi ha fatto i capelli troppo corti e a me non piace questo nuovo taglio. Come posso fare per andare a scuola senza vergognarmi con i miei compagni?
2: Ma è facile, mettiti un bel cappello, no?
1: No, non ho ancora finito, Lallo. Perché poi Andrea dice anche... Sì. Mamma non vuole che vada tutti i giorni a scuola col cappello perché non mi si vedono gli occhi. Grazie, ciao a tutta Radio Kids.
0: E ciao anche da parte nostra, Andrea. Però scusate, prima di iniziare, io c'è una cosa che non capisco. Perché la mamma non vuole che lui vada a scuola col cappello perché altrimenti non gli si vedono gli occhi? C'ha il cappello calato.
1: Può darsi di sì.
2: È vero. E poi se c'ha cappello, comunque, secondo me è un problema, Armando.
0: Sì?
2: Perché mi ricordo quella volta nel vecchio West quando mi rasarono tutta la criniera. Io galoppavo al vento, no? E non sentivo niente sulla testa. Bruttissimo, Armando. Allora ho iniziato a usare il cappello, capito?
1: Non è vero. Il cappello ho iniziato a metterlo quando sei diventato sceriffo, Lallo.
2: Ma Filella, io lo dicevo per non far sentire solo Andrea, no? Come si dice, mal comune, mezzo gelato.
0: No, Lallo, veramente si dice mal comune, mezzo gaudio, non mezzo gelato. Che significa che quando si ha un problema, se lo si divide con qualcun altro, sembra meno grave.
2: Va bene, siete proprio puntigillosi,
1: Al massimo puntigliosi, Lallo.
2: Caputo.
1: Ma ora torniamo al problema di Andrea.
0: Allora, sì, dai, Lella, che consiglio gli daresti?
2: Ecco, adesso comincia a belare. Fa sempre così quando non sa cosa dire.
1: Non è vero. Ci ho pensato a lungo al consiglio da dare ad Andrea e so esattamente cosa voglio dirgli.
2: Allora diglielo, dai.
1: Che non so come dirglielo.
0: Questo io devo dire che è un problema. Ti capisco, Lella, perché è sempre difficile quando devi consigliare qualcuno e dirglielo nel modo giusto,
1: Sì, soprattutto perché io capisco Andrea e non è facile andare in giro in mezzo agli amici quando non ti piaci.
2: Io non ho questo problema, io mi piaccio sempre.
0: Lo sappiamo, Lallo.
1: Facciamo così, mandiamo un altro po' di musica, così nel frattempo mi chiarisco un altro po' le idee.
2: Sì, però non fare troppo chiare, perché così poi non si vedono.
1: No, Lallo, grazie del consiglio.
2: Prego.
0: E allora vai con la canzone.
3: Tac tac. Chi è?
4: Sono il lupo mangia frutta.
3: Che frutta vuoi?
4: Banana.
3: Non c'è.
4: Mela.
3: Non c'è.
4: Arancia.
3: Non c'è.
4: Pesca.
3: Non c'è.
4: Un cocomero.

0: Però era un tipo parecchio vanitoso questo cocomero, eh.
1: Infatti, potrei prendere esempio da lui per dare un consiglio ad Andrea.
0: No, vorresti farlo diventare come il cocomero, senza capelli. Ma povero Andrea, già non gli bastano quelli che ha.
2: Ma no, Lallo, forse Lella vuole dare ad Andrea un bel consiglio. Un consiglio su come comportarsi, giusto?
1: Giusto. Deve essere orgoglioso di apparire così com'è, perché in fondo un taglio di capelli è come un nastro su un pacchetto regalo. Se ti fanno un regalo, cosa conta di più? Il nastro sul pacchetto o quello che c'è dentro?
0: Beh, dipende dal nastro, perché metti che è un nastro di zucchero che si può mangiare.
2: Lallo, dai, i nastri non si mangiano. E poi invece devo dire che Lella ha fatto uno splendido paragone.
1: Grazie. Sì, voglio dire che le persone che ci vogliono bene mica pensano a come portiamo i capelli.
0: Giusto, invece magari ci pensano quelle che non ci vogliono bene e ci prendono pure in giro.
2: Ecco, a volte sì, allora non vale la pena prendersela per le parole di qualcuno che non ci vuole bene, che magari nemmeno è nostro amico.
1: Giusto. Quindi, caro Andrea, il mio consiglio, anzi, il nostro consiglio, è quello di andare fiero del tuo nuovo taglio di capelli, anche se a te non piace tanto, perché se tu sei felice, chi ti vuole bene è felice con te.
0: Bello, bello! E poi i capelli, come le criniere, ricrescono in fretta, eh!
2: Ma dai, ricrescono in fretta le criniere, Lallo?
0: Certo, soprattutto quando sei piccolo piccolo. E se non ti piace la tua criniera, puoi sempre affittarne una nuova,
1: Cioè, esistono delle parrucche criniere?
0: Sì, però io non ne ho mai avuto bisogno, Sapete che ho la criniera più folta di tutto il web!
2: Ma certo che lo sappiamo, Lallo! Tu sei Lallo, il cavallo del West!
1: Ora direi di dedicare la nostra prossima e ultima canzone al nostro amico Andrea. Questa è per te!

0: musica ed evviva sentirsi meravigliosi!
1: Come siete tutti voi bambini all'ascolto, e allora mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini WhatsApp al nostro numero che è
0: 347-411-2726. E anche a scrivere alla mia rubrichella. Ho ancora tanti consigli da darvi.
2: Sì, mandateci anche le barzellette, a me piacciono tanto.
1: Mi raccomando, che non siano tristi e noiose come quelle di Lallo.
2: Ma io faccio ridere lo stesso.
1: È vero, è
0: sì,
1: vero.
0: Sì, Lallo, tu sei bellissimo, così come sei.
1: Grazie. E con questa dichiarazione di amicizia, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Petite... Allez!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Noleggiatori di spazi condivisi, festeggiatori di feste di compleanno, scartatori ossessivi di regali, dispensatori di pensieri positivi, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Ebbene, c'è un posto nel mondo dove pare regni l'allegria nelle feste, dove si balla al ritmo di samba, beghine e bossa nova, e questo posto, no, non è qui vicino alla vostra casetta, è in Brasile. Sentite che ritmo, eh?

quanto mi piacerebbe, quanto mi sarebbe piaciuto, quanto mi piacerà imparare a biboppare con la bocca come fa il nostro meraviglioso artista. Ebbene, andiamocene avanti con The Girl Gets Around. Si balla, amici!

Accidenti, avrete sicuramente rotto qualche chitarra qua e là, magari quella del vicino. Vabbè, io non ho visto niente. Andiamo avanti con The Rock and Roll. Rock and Roll is a King. Sano Rock and Roll. Questa è Pigiama Party.

Sono un appassionato di cinema, sì, devo ammetterlo, di cartoni animati, di animazione, di film d'animazione, oltre che di musica, chiaramente. E questo pezzo che vi propongo è proprio quello di Ralph Spacca Internet.

L'effetto che la batteria fa intorno al basso, devo confessarvelo, mi fa sempre uno strano magico effetto. E allora continuiamo con una china di rock and roll. Voglio vedere le vostre ginocchia rotolare per i tappeti di casa.

0: time.
1: Ecco che arriva. E con la fanfara all'orizzonte io vi saluto, grazie per aver partecipato anche oggi alla puntata di Pigiama Party. Al 347-411-2726 commenti e consigli e anche qualche richiesta di canzone.

0: Sarò di parte, ma adoro la radio.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
3: Big Bang! Bella, bella, bella, bella!
2: Allora, che cosa si fa oggi?
3: Oggi si fa una torta!
4: Una torta?
2: Sì. Una torta? Perché hai voglia di cucinare, Lalo?
3: Io sempre voglio di cucinare, Armando, ma soprattutto di mangiare!
2: Questo sì!
4: E che torta vorresti fare?
3: Una bella torta di spaghetti!
4: Questa non l'ho mai sentita!
2: Ma neanch'io, scusami, conosco la frittata di spaghetti, ma la torta non l'ho mai sentita neppure io?
3: Io non la so fare, però la vuoi inventare!
2: La vuoi inventare? Vabbè, scusami, ma allora perché non ci facciamo ispirare per cominciare da una ricetta più classica? La torta di pere e cioccolato?
4: Sì!

0: deve essere molto buona la torta di pere e cioccolato.
1: Bella, posso mettere pere e cioccolato anche nella mia torta di spaghetti, eh?
0: Sì, buona!
2: Ma insomma, io qualche dubbio ce l'ho. Comunque la ricetta è tua, Lallo, fai come vuoi.
1: Ma sai che ti dico, Armando? Ci metto anche dei wurstel e delle patatine fritte.
2: Con le pere e il cioccolato?
1: Beh, la ricetta è mia.
2: Vabbè.
0: Ho un'idea, perché non ci metti anche un po' di salsa di soia?
2: Pure.
1: Non mi piace la salsa di soia.
0: A me piace tantissimo. Adoro la cucina cinese.
2: Ma davvero, Lella?
0: Sì.
2: Cioè, ti piace la cucina etnica?
0: Sì, tanto.
1: La cucina etnica, cos'è?
2: Allora, vuol dire una cucina che viene da altri paesi.
1: Ah,
2: hai capito?
1: Per esempio da Bari.
2: No, Lallo, non da altre città. Altri paesi del mondo.
1: Ah, giusto, allora da Palermo.
2: No, Palermo è sempre una città ed è sempre una città che si trova in Italia.
1: Ah, è vero, sì, però si prende la nave per andare a Palermo.
2: È vero, perché Palermo è in Sicilia e Sicilia è un'isola, ma è Italia.
1: Mi piace la cucina italiana.
0: Anche a me tanto, ma mi piace anche tanto assaggiare cose diverse. La cucina giapponese, la cucina indiana, la cucina...
1: Anche gli indiani sanno cucinare.
2: Ma certo, e poi la cucina indiana, cioè dell'India, è buonissima, è piena di spezie.
1: Ma io pensavo che gli indiani sapessero fare solo le frecce.
2: Ma no, Lallo, stiamo parlando degli indiani che vivono in India, come ti ho appena detto. Non quelli, non i pelle rossa, quelli di indiani cowboy che invece sono in America. Hai capito? E comunque gli indiani d'America, sai che erano bravissimi nel cucinare la carne?
1: Bravi, allora li hanno inventati loro i tortellini.
0: Perché?
1: È perché sono pieni di carne,
2: ma no,
0: Lallo.
2: Lallo, li hanno inventati in Emilia Romagna i tortellini e sono la specialità di Bologna, capito? E ancora adesso si fanno a mano quelli veramente buoni.
0: Che fame!
2: E allora ascoltiamo il tortellino.

0: Vi è piaciuta la canzone?
1: Sì!
0: E vi è piaciuto il tortellino?
1: Era buonissimo!
2: E mi ha fatto anche venire in mente che potrei aggiungere qualche tortellina alla mia torta di spaghetti.
0: Ah. Però Lallo, io non ho ancora capito se la tua torta è dolce o salata.
2: Dolce salata.
0: Ah, quindi un piatto agrodolce.
2: Io non lo so cosa vuol dire agrodolce.
0: Vuol dire dolce e salata.
2: Ah, l'avevo già detto io allora.
0: È vero.
3: Armando, senti, a me piacerebbe tanto fare una scuola di cucina.
0: Ah, beh, sai che è un periodo che va molto di moda diventare cuochi, eh? Ci sono tantissimi programmi alla TV. E poi piace anche ai bambini cucinare, questo da sempre. A proposito, sentite il messaggio sonoro che ci ha mandato Chiara dei Piccoli Cantori di Milano.
4: Ciao, io sono Chiara, ho 8 anni e da grande ho tanti futuri, solo che credo che farò la cuoca perché mi piace cucinare e a casa cucino tanto con la mamma. Ciao!
3: Che carina Chiara che cucina sempre con la sua mamma.
0: È vero. E poi bella la cosa che lei ha tanti futuri, eh?
3: Bellissima, mi piace.
0: E tra tutti questi futuri, in uno, lei vuole diventare, forse quello che preferisce, vuole diventare cuoca.
3: Sì.
2: Bello, chissà come cucina bene la sua mamma, eh?
0: Forse sì.
3: Le mamme cucinano sempre bene.
0: Sì, è vero.
2: Se c'è una mamma in cucina, stai sicuro che c'è anche un buon profumino. Anche solo di un panino, eh.
0: Beh, sapete perché le mamme cucinano sempre bene?
2: Perché
0: tutte le cose che fanno le fanno con grande amore.
3: È vero.
0: E allora, tutti a tavola.

0: Allora, Lallo, che si fa con questa torta di spaghetti?
1: La facciamo. Buona.
0: A proposito, ma voi lo sapete chi ha inventato gli spaghetti?
2: I cinesi?
0: No, sembra che migliaia di anni fa i cinesi abbiano inventato gli spaghetti di miglio e di soia. Ma quelli di frumento, che sarebbero poi quelli che mangiamo noi, dovrebbero averli portati gli arabi.
2: Allora, sono etnici.
0: In un certo senso sì, perché provengono da un paese diverso, ma ormai gli spaghetti sono proprio italiani.
2: Allora, facciamo questa torta. Quali erano gli ingredienti? Spaghetti, pere, cioccolato, Wurster, patatine e qualche tortellino.
0: Buona. Mamma mia, poveri noi, che torta.
1: No, però io ho cambiato idea, Armando. La voglio fare dolce, no, dolcissimissima la torta. Allora, al posto del sale, nell'acqua che uso per bollire gli spaghetti, ci metto lo zucchero.
0: Sono sempre più perplesso. E poi?
1: E poi agli spaghetti cotti ci aggiungo il latte, due o tre uova, un po' di farina, la cannella, buona la cannella. Poi le pere, il cioccolato che stanno bene insieme. Poi tutto nel forno.
2: Che bontà!
0: Guardate, io non ho idea, però chissà che non possa funzionare. Magari, sai, le ricette si trovano anche così, eh?
2: Allora facciamola e mangiamocela!
1: Buona! Però non facciamola, mangiamola! La faccio io da solo, me la mangio io da solo!
0: Ma come?
2: Uffa, perché?
0: Ha ragione, Lella, scusa, che gusto c'è a fare una cosa così? La cosa bella del cucinare è che poi dopo gli altri assaggiano quello che tu hai fatto, no? E si condivide tutti insieme!
2: Giusto!
1: Va bene, mi avete convinto. Dai, ve ne do un pezzettino, però piccolo.
2: E ti posso aiutare?
1: Sì, mi potete aiutare.
2: Oh, che bello, grazie Lallo.
1: Basta Lella.
0: Ah, a proposito, Lallo, ti devo dire una cosa.
1: Che succede?
0: È arrivata la telefonata di uno chef super stellato. Come dire, un cuoco molto premiato, capito?
1: Ho capito, ma cosa voleva lo chef con le stelle?
0: Ha sentito la ricetta a Radio Kids, la tua ricetta. E ha detto, vorrei provarla nel mio ristorante per i miei clienti.
2: Wow, Lallo, adesso diventerai famoso.
1: Non so se glielo do il permesso,
0: Ma come, Lallo? Scusa, dovresti essere contento, no?
1: No, la torta di spaghetti è mia, sono mia.
2: E dai, Lallo!
0: Aspettate, ho un'idea, facciamo così. La facciamo cucinare a Lallo.
2: Sì.
0: La assaggiamo.
2: Sì.
0: E poi, se a noi piace, allora a quel punto diamo la ricetta anche al grande cuoco, va bene?
2: Va bene!
1: Bravo, Armando!
0: E allora finisce qui questa puntata dedicata alla cucina e all'abilità di Lallo e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
2: Big Bang! E adesso andiamo a cucinare!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: pirulaleo, piripilulaleo.
1: Sorrisarà chi? Sorrisarà chi?
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisarà chi?
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì,
0: quel tuo sogno è...

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu. Piripilulla.

0: Sì. E allora benvenuti, bentornati a una nuova puntata dei Big
1: Bang! Bang, bang, bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Patissima!
3: Ciao Armando, ciao a tutti voi bambini!
0: Molto bene, allora oggi è il giorno giusto per una splendida puntata quiz! A proposito, che ora è?
3: Io non lo so, non ce l'ho l'orologio.
2: Io lo so, lo so. Dai. È l'ora di ieri a quest'ora.
0: Allora, io in realtà non è che voglia sapere l'ora, è solo che la domanda del quiz di oggi è dedicata al tempo.
3: C'è il sole?
2: Sì, anche un po' di nuvole.
0: No, no, non quel tempo, non il tempo meteorologico. Il tempo fatto di ore, minuti, secondi, tic-tac, tic-tac, tic-tac, quello che si calcola con l'orologio.
3: Ah, e scommetto che la domanda del quiz è dedicata proprio a lui.
2: A chi?
3: All'orologio.
0: Proprio così, ma prima un po' di musica.
4: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: Italy Chin.
1: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini. Yuhu! Che è dedicata all'ora giusta, quella dell'orologio. Mm-hmm. Che ci dice Armando dell'orologio?
2: Beh, innanzitutto vi dico la domanda del quiz di oggi, sì. Che riguarda proprio l'orologio. In realtà un vecchio orologio. E allora, come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io, la sala,
3: anche, acquario.
2: A parte il fatto che non potete dare la risposta prima della fine della puntata, e lo sapete,
1: sì.
2: Acquario è sbagliato, Lallo.
3: Oh,
2: scusami, ma che cosa c'entra l'acquario con la misurazione del tempo?
3: Beh, non lo so, però è di vetro, si può riempire di sabbia e di acqua e anche di pesciolini.
2: Risposta sbagliata. A fine puntata daremo quella giusta. Ma nel frattempo, sapete dirmi come misuravano il tempo gli uomini dell'antichità?
1: Beh, l'hai detto prima, col giorno e con la notte, con la luce e con il buio.
2: Brava Lella, brava. I primitivi facevano proprio così. Ma poi inventarono la meridiana, che misurava il tempo grazie all'ombra proiettata dalla luce del sole.
3: E se non c'era il sole?
2: Questo era un problema. Però si possono vedere ancora tante meridiane sui vecchi palazzi delle città. È quell'asta che proietta l'ombra e si chiama gnomone.
1: È come un grosso gnomo?
2: Sì, proprio così. Però lo spazio su cui invece viene proiettata l'ombra e sono segnate le ore si chiama piatto.
3: Come quello in cui mangio la pizza?
2: Sì, diciamo di sì. Però, come abbiamo visto, se non c'era il sole era un gran problema sapere quale fosse l'ora. E allora inventarono quell'oggetto di vetro che non possiamo nominare.
1: Perché è la risposta del nostro quiz.
2: Appunto, Lella.
1: Ma come facevano le persone a svegliarsi se non sapevano l'ora?
3: È vero, come facevano senza sveglia? Beh, beati loro, dormivano tutto il giorno.
2: Purtroppo no, Lalo, anzi, chi lavorava si svegliava alle prime luci dell'alba. E tra l'altro esisteva un vero mestiere strambo, lo svegliatore. Eh sì, era lui che si occupava di svegliare i re, le regine e tutti i nobili. Considerate che le prime sveglie meccaniche furono inventate nell'Ottocento.
1: E di sicuro non erano sveglie birichine.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang. Oggi puntata dedicata al quiz e la domandona è: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io lo so, ma non lo posso ancora dire.
0: Già, Lella, dobbiamo aspettare la fine della puntata.
1: Sì.
2: Ma insomma, quando è stato inventato l'orologio vero verissimo, Armando?
0: Dunque, i primi orologi meccanici, Lallo, risalgono al 1300, però erano grandi e pesantissimi.
2: Mica si potevano appendere in cucina.
1: E neanche mettere al polso.
0: Direi proprio di no. Per i primi orologi a pendolo, quelli che si potevano tenere anche in casa, dobbiamo attendere il grande scienziato italiano Galileo Galilei, che visse tra il 1500 e il 1600.
2: Se non ci fossero gli scienzisti italiani.
0: Sì, si chiamano scienziati, Lallo, ma è vero, abbiamo avuto grandi scienziati. E proprio in Italia si trova l'orologio funzionante più vecchio del mondo.
1: Davvero? E dove?
0: Sulla torre di Sant'Andrea di Chioggia, vicino Venezia.
2: Bella, andiamo a vederlo, dai, tutti in gita a Chioggia.
0: Lallo, sarebbe molto bello andare in gita a Chioggia, però adesso facciamo un'ultima pausa musicale e poi tutti pronti per la risposta del quiz di oggi.
1: Yuhu!

0: bella questa canzone dedicata all'orologio.
1: Direi giusta per prepararci a sentire la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo? La clessidra!
0: Lo sapevo!
1: Penso che lo sapessero anche tanti bambini e bambine all'ascolto, sì. Però brava Lella!
0: Grazie!
1: Era proprio la clessidra, un oggetto fatto da due sfere di vetro comunicanti dentro le quali veniva fatta scorrere della sabbia. Oh. Ma inizialmente al posto della sabbia si usava l'acqua e infatti clessidra vuol dire che ruba l'acqua.
0: Oh, questa non la sapevo!
2: Uh-huh. E voi bambini ce l'avete l'orologio? Oppure vi piace leggere il tempo? Dai, raccontateci tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto, al nostro numero WhatsApp.
1: Che?
2: 347-411-2726.
0: Ciao!

0: Ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore.
2: Poi Cenerella ha reagito a quell'arpia.
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via.
1: No.
3: Gas!
1: Scusate.

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Bentrovate e bentrovati su Rai Radio Kids. Sono Anselmo Roveda e forse la mia voce la riconoscete. Spesso, infatti, da questo canale vi racconto i libri di altri scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici. Oggi, però, mi hanno chiesto di raccontarvi di un libro che ho scritto io. Si chiama Barban, Fate, Tritoni e altri esseri fantastici della Liguria ed è illustrato da Giulia Pastorino. Il libro, pubblicato dalle edizioni Telos, fa parte della collana 147, Mostro che parla, curata da Teresa Porcella. Ogni volume è un viaggio tra le creature fantastiche delle diverse regioni d'Italia. Mostri spaventosi, folletti dispettosi, ma anche esseri buoni e utili, come certe fate e certi folletti. Con Barban, Fate, Tritoni, vi porto a zonzo nella mia regione, la Liguria. Terra di mare, ma anche terra verticale, di montagne e vallate. E in ogni borgo, in ogni bosco, sulla cima dei bricchi e perfino su ogni spiaggia non sarà difficile incontrare qualche creatura nata dall'immaginario di un mondo antico, ma perdurante. Allora ci tufferemo tra le onde per sentire le chiacchierate dei tritoni. Ci spingeremo dove la natura incontra le periferie urbane, la città, per far visita a una fatina che si dondola in un guscio di noce. Seguiremo i sentieri di campagna per cercare il Purkin de Feugu, un maialino che meglio non far arrabbiare. Ci inoltreremo nei boschi di felce dove abitano Chivertu e Scorsaieux, due folletti dispettosi ma simpatici. E chissà dove altro ancora andremo, di sicuro a cercare il Barban. Però ora tocca a voi scoprirlo, tra le mie parole e le vivacissime illustrazioni di Giulia Pastorino. Scoverete le une e le altre tra le pagine di Barban, Fate, Tritoni e altri esseri fantastici della Liguria, un libro pubblicato dalle edizioni Telos nella collana 147, Mostro che parla. Buone avventure e buone letture da me, Anselmo Roveda, e da Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: puntate speciali dedicate agli eroi e alle eroine dei miti e della storia. E allora diamo il nostro saluto a Lallo e Lella.
1: Ciao Armando!
2: Armando, allora, se parliamo di eroi, parliamo di me, perché io sono un eroe super famosissimo, eh?
1: Anch'io sono un'eroina famosa.
0: È vero, voi siete due eroi molto amati dai bambini, ma noi oggi racconteremo la storia di Perseo.
2: Ah, ho capito, quella delle tabelline.
1: Ma cosa dici, Lallo?
2: Ma squadra, si diceva così, sei Perseo, 30 Seo.
0: Sì, è una famosa barzelletta ed è anche un bel gioco di parole che prende spunto dalla tabellina del 6, 6 per 6, 36... Sei Perseo?
2: 30 Seo.
1: Però uffa, le tabelline sono un po' noiose.
0: E invece la storia di Perseo è davvero avvincente e ve la racconterò subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi puntata speciale dedicata agli eroi ed in particolare a Perseo, che abitava in Grecia secoli e secoli fa. Dovete sapere che a quel tempo, in una grotta vicino al mare, viveva un orribile mostro di nome Medusa.
1: Non mi piacciono le meduse, mi fanno venire le bolle e poi bruciano.
0: Sì, hai ragione, ma in realtà questa medusa non è una di quelle creature gelatinose con tanti tentacoli che si possono incontrare al mare. No, lei era molto più terrificante e anche pericolosa.
1: Questa storia mi fa già venire i brividi.
0: Medusa aveva le ali di pipistrello e le zanne di un cinghiale, il corpo coperto da squame di drago e la lingua biforcuta.
1: Aiuto!
3: Paura!
0: E i suoi capelli erano fatti di serpenti che si agitavano di continuo.
1: Ma come faceva quando doveva pettinarsi?
3: Forse usava una spazzola speciale.
0: Medusa aveva anche un superpotere. Volete sapere quale?
1: Forse no.
3: Forse sì.
0: Con il suo sguardo era capace di impietrire le persone. Appena guardava qualcuno, quello si trasformava in una statua.
1: Ah, ho capito. Giocava il gioco delle brutte statuine.
3: Però era proprio cattiva.
0: Dovete sapere che un re che si chiamava Polidette odiava Perseo e un giorno gli disse: vediamo se sei un abile guerriero come dici di essere. Prova a sconfiggere Medusa.
3: No, non vale.
0: Sì, Polidette aveva detto così, ma lo aveva detto perché sapeva benissimo che era impossibile sconfiggere una mostruosa creatura come Medusa.
1: Povero Perseo Trentaseo.
0: Ma in aiuto di Perseo arrivò la dea Atena.
3: Ah, meno male, c'è anche una dea in questa storia.
0: Atena era una dea guerriera, girava sempre armata con tanto di elmo, corazza e lancia, ed era anche nota per la sua astuzia.
1: Ho capito, era furbissima quasi come me.
0: La dea scese dalla sua casa sul Monte Olimpo, dove c'era il regno degli dei, e si presentò da Perseo con un regalo.
1: Una torta alle fragole.
3: Ma no, Lallo!
0: Il dono di Atena era uno scudo di bronzo tutto scintillante che rifletteva le immagini come uno specchio.
3: Wow!
0: Mi raccomando, disse Atena a Perseo, non devi mai guardare Medusa direttamente negli occhi.
1: Altrimenti diventi una bella statuina.
0: Bravo, Lallo. Infatti l'eroe doveva ricordarsi di guardare solo l'immagine riflessa nello scudo. E così Perseo arrivò davanti alla grotta dell'orribile creatura.
3: E poi ci è entrato veramente nella grotta.
1: Ma non era meglio tornare a casa?
0: Una sfida molto pericolosa. Ma Perseo, come vi ho già detto, era un valoroso eroe. Non si tirava indietro davanti a niente. E allora?
3: E allora?
0: Ve lo dirò dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda dell'eroe Perseo e di Medusa, il mostro mitologico con i capelli di serpente, capace di pietrificare le persone con un solo sguardo.
2: E Perseo è entrato nella sua grotta. Che tremarella al pancino.
3: Attento, Perseo!
0: Quatto quatto, Perseo si avvicina a Medusa camminando all'indietro.
3: Armando, ma perché Perseo camminava all'indietro?
0: Proprio per non correre il rischio di incrociare lo sguardo pietrificante di Medusa. E allo stesso tempo fissava l'immagine riflessa nello scudo lucente. Così riusciva a vedere dove fosse il mostro.
2: Era furbissimo lo stratagemma di Atena.
3: E poi cosa succede?
0: Medusa stava sonnecchiando. Dormivano anche tutti i serpenti dei suoi capelli. Quando...
2: Attento, Perseo! La mostressa si sveglia!
0: A un certo punto, Medusa avvertì il rumore dei passi e si svegliò. Ma appena aprì gli occhi, vide la sua stessa immagine riflessa nello scudo e... diventò una statua!
3: Si è pietrificata da sola!
0: Proprio così! E il giovane Perseo ritornò dal re Polidette da vincitore. Tutti lo festeggiavano! I cittadini di quella zona erano felicissimi! Perché finalmente erano liberi da Medusa! Liberi dal mostro!
2: Evviva Perseo!
3: Evviva!
0: E finisce qui la nostra puntata.
3: Le storie vincenti finiscono sempre troppo in fretta.
0: Ma ne racconteremo molte altre ancora, Lella. E ci troveremo sempre qui, su Big Bang, per le nostre puntate dedicate ai grandi eroi del mito e della storia.
3: E ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci stessi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

pazzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Ulla la sciarabu sciarabà, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigre

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria. C'è un dic dic

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino. A Cipicchia cosa vedi?

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

0: di questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usando le trombe del

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io...

0: Elisir Birichino. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove trovano il piccolo Luca che piange seduto su una panchina.
1: Ciao Luca, perché piangi?
2: Qualcuno ha rotto la mia macchinina.
0: Luca mostra il giocattolo rotto.
1: È vero, è spezzata in due.
0: Arriva Willy con un tubetto di colla in mano.
3: È colpa mia, amici, l'ho calpestata senza volerlo, ma con questa colla la aggiusterò in un attimo.
0: Willy incolla tra loro i due pezzi.
3: Ecco Luca, ora la tua macchinina è aggiustata.
1: Evviva, posso di nuovo giocarci.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: Davanti alla grande quercia i fratellini si danno la mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta.
1: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso sta per tenere un discorso nella Magi Piazza.
6: Di sicuro sta tramando qualcosa.
1: Andiamo a controllare presto.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo nella Magi Piazza, piena di abitanti. Le faine stanno distribuendo delle bottigliette su cui è disegnata la faccia di Duca Puzzoloso.
7: Assaggiate l'aranciata del Duca! È rinfrescante e dissetante!
0: Gli abitanti bevono con gusto, mentre dal palco Duca Puzzoloso inizia il suo discorso.
7: Amici abitanti, ora che vi siete rinfrescati con la mia aranciata, voglio farvi una domanda. Chi preferite avere come sovrano, Re Zampasaggia o il sottoscritto Duca Puzzoloso?
0: Gli abitanti rispondono in coro.
1: Ma com'è possibile? Gli abitanti preferiscono Puzzoloso a Zampasaggia.
6: Ve l'avevo detto, il Duca ne ha combinata una delle sue.
0: Lampadino nota Cinghi avanzare tra la folla. Anche lui sta sorseggiando la bibita di Duca Puzzoloso.
1: Guardate, arriva Cinghi.
8: Ciao Cinghi, è buona l'aranciata del Duca?
9: Non lo so amici, io non l'ho assaggiata.
0: Cinghi si allontana, lasciando i tre amici perplessi.
8: Cinghi ci ha detto una bugia.
1: E l'ha detto

0: birichino, un siero che costringe chi lo beve a dire bugie.
1: Di sicuro Puzzoloso l'ha mischiato alla sua bibita.
2: Che cattivone! Vuole che tutti dicano bugie!
3: Sì, come quella di volerlo re al posto di Zampa Saggia.
0: L'unica che può aiutarci è Tina Volpina. Lei è un'esperta di pozioni e vive sul Monte Nevoso.
1: Presto! Dobbiamo correre da lei!
4: Dopo aver scalato il Monte Nevoso, Lampadino, Caramella e Zampacorta entrano nel rifugio della volpe che, con grossi occhiali, è in mezzo ai suoi alambicchi.
1: Ciao, Tina Volpina!
5: Benvenuti, amici. In cosa posso esservi utile?
3: Tu conosci l'elisir birichino?
5: Certo, è l'elisir che fa dire bugie.
1: Duca Puzzoloso lo ha fatto bere agli abitanti del Magiregno per farsi eleggere re al posto di Zampa Saggia.
2: Puoi aiutarci?
5: Credo proprio di sì.
4: Tina apre uno scaffale. Dentro ci sono tante bottiglie piene di un liquido giallo.
5: Questa è la limonata scaccia bugie. Chiunque la beve dice solo la verità.
4: Lampadino ha un'idea.
3: Costringeremo Duca Puzzoloso a bere la limonata scaccia bugie di Tina e a dire la verità davanti a tutti.
2: Sì, così rimedierà da sola il suo errore, proprio come Willy al parco.
4: La volpe infila le bottiglie in una borsa.
5: Ottimo piano! So io come fare. Andiamo!
4: E tutti corrono alla Magipiazza. Al loro arrivo trovano Duca Puzzoloso circondato dagli abitanti del Magiregno.
1: Ecco laggiù, Duca Puzzoloso!
5: Adesso ci penso io, amici.
4: Tina Volpina scatta in avanti e raggiunge il duca con la borsa piena di bottiglie.
5: Evviva Duca Puzzoloso! Propongo a tutti un brindisi per il futuro re con questa gustosa limonata.
6: Limonata? Ma certo, beviamo!
4: La volpe offre la limonata al duca e agli abitanti che bevono con gusto, mentre i tre amici si avvicinano.
3: Duca Puzzoloso, vogliamo farti una domanda.
2: Perché vuoi prendere il posto di re Zampa Saggia?
6: Semplice, perché sono invidioso.
4: Il duca si meraviglia delle sue parole.
6: Ops, ma cosa ho detto?
5: La verità, mio caro duca.
4: Grazie al siero di Tina, anche gli abitanti tornano a dire la verità e si scambiano commenti. La signora Coccodè parla al signor Chicchirichì.
2: Duca Puzzoloso non merita di diventare re, vero signor Chicchirichì?
6: Certo, signora Coccodè, un re non può essere invidioso. Buah, non sarò re.
4: Risolto il problema e salutati gli amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni.
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
7: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? È il vostro amico Lorenzo che vi parla. Questa sera la mia buonanotte nasce dai suoni della natura. Spero che questa musica possa coccolarvi e rilassarvi, farvi sentire parte di questo mondo. Siete unici e speciali, come ogni goccia d'acqua. Sentite, chiudete gli occhi, immaginate di essere in un giardino di stelle.

What's that? What's that? What's that? All right.